0: En las redes.
1: En las redes.
0: En tus oídos.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM. 100.3 932.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Yo sé que todos la están esperando.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3
2: 5.7.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.